0: Mi piace da non piace.
1: Amor 92.5, solo música romántica.
2: Un cigarro y un coco.

0: la vita cosa mi piace di più.
1: Amor 92.5, solo música romántica.
2: Un cigarro y un